0: State ascoltando Turing 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. Un viaggio che, secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
2: In Iran è iniziato un lungo addio ad Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore. Giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
1: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata.

0: grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
1: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni è rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
0: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Dai primi accertamenti non emergono segni di effrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori.
1: Voltiamo pagina. Dopo 34 anni, la contrada dell'Aquila torna a vincere il Palio di Siena e perde così il primato della cosiddetta nonna, la contrada che attendeva da più tempo il successo. Protagonisti della corsa il fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, e il cavallo Diodoro, già vincitori lo scorso anno con i colori dell'Oca. Dopo una lunga fase di partenza, con 4 uscite dai canapi, l'Aquila ha preso subito il comando, mantenendolo fino al traguardo dei 3 giri in piazza del campo. Inutili tentativi di rimonta della civetta, da segnalare le cadute dei fantini di Giraffa, Torre, Drago e Bruco. Diodoro conferma così il suo straordinario rendimento con 2 vittorie in 3 pari disputati.
0: Infine lo sport, tennis. Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero 1 del mondo supera in 3-7 lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il 5° anno consecutivo. Calcio invece, con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis. L'ex tecnico del Milan ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. In Germania infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. Un viaggio che, secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
2: In Iran è iniziato un lungo addio ad Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif, all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi i negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
1: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata e inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
2: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
1: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Dai primi accertamenti non emergono segni di effrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori.
2: In Iran è iniziato un lungo addio ad Ali Khamenei, la

0: L'arma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi i negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
1: Infine lo sport, tennis, Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno del mondo supera in 3-7 lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. Calcio invece con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, l'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis, l'ex tecnico del Milan ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo di euro a più bonus. In Germania, infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61° Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
3: State ascoltando Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante, Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione. Dalla sera in Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino, con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto. Dalla serata i restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: State ascoltando Touring 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme?

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104. Touring 104.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano ha definito quella degli Stati Uniti la costituzione più giusta e duratura della terra, capace di avviare una rivoluzione che, ha detto, non si è mai conclusa. Trump ha poi denunciato quello che considera un attacco all'identità americana da parte di radicali ed estremisti interni, ribadendo che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Nelle stesse ore Papa Leone XIV ha ricordato invece l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice ha rivendicato il proprio essere figlio degli Stati Uniti e degli ideali sanciti dalla dichiarazione d'indipendenza.
2: In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Le autorità di Teheran hanno dato il via a 6 giorni di cerimonie pubbliche dedicate al defunto leader supremo. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea con striscioni rossi, simbolo delle richieste di vendetta in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia la folla ha scandito slogan come morte all'America e vendetta, in un clima di forte tensione politica e religiosa.
1: Prosegue la guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Secondo il presidente ucraino, il bilancio provvisorio è di 4 morti, tra cui un bambino, e 27 feriti, mentre si teme che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio colpito. Nelle stesse ore, una serie di esplosioni ha interessato anche San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. Secondo i media ucraini, un attacco con droni avrebbe provocato incendi in un terminale petrolifero dell'area portuale. Le autorità locali hanno segnalato possibili interruzioni della rete internet, ma sui social sono comunque circolati numerosi video dell'attacco. Intanto continua anche la caccia ad Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monaco, nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolev, la compagna e il figlio. Per gli investigatori non avrebbe agito da sola. Dopo essere transitata da 20 miglia a bordo di un'auto con targa tedesca, sarebbe stata avvistata a Francoforte.
2: Veniamo in Italia. Omicidio nella tarda serata di ieri a Biesta, nel Foggiano. A perdere la vita è stato il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi di fucile mentre viaggiava a bordo del suo scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente del delitto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche un possibile collegamento con la criminalità organizzata del Gargano.
1: Resta alta l'attenzione sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale del potente oppiaceo, una quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il Ministero della Salute ha disposto un rafforzamento dei controlli dopo quella che viene considerata una grave falla nei sistemi di sicurezza. Dai primi accertamenti non sono emersi segni di effrazione né immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sospetti degli investigatori si concentrano quindi su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si dichiara parte lesa e assicura piena collaborazione con gli inquirenti.
2: Voltiamo pagina. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente marito e moglie. A confermare il matrimonio sono stati alcuni pannelli luminosi comparsi all'esterno del Madison Square Garden di New York con la scritta

0: In programma Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Radio Touring 104. Ask yourself.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up

0: più.
1: Smash It Memories, un super classico. Ora.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

Hits Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104.

0: questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Su Turin
0: 104.

0: è tua in 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
3: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla,

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: fun.
1: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 vi trasmessi su Touring 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Teheran, le bare contenenti i corpi della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte per i funerali. I media iraniani e internazionali hanno mostrato a numerose persone che nella grande moschea Imam Khomeini piangono il leader ucciso nelle fasi iniziali della guerra contro gli Stati Uniti e Israele a fine febbraio. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per la 3 giorni di tributo nazionale che inizierà domani. Oggi mostrano i media iraniani, diverse delegazioni straniere stanno rendendo omaggio alle salme. L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. L'ho fatto utilizzando un'auto che ha recuperato in Francia al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania, e quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. La donna, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. La Guardia di Finanza ha bloccato il transito di 300 panetti contenenti in totale e oltre 300 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti della Colombia. I 340 chilogrammi di cocaina sequestrata, se messa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali guadagni stimati intorno ai 120 milioni di euro. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni, l'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento, in quanto a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause. Al via domani in quasi tutta Italia i saldi estivi, il servizio della redazione.
4: Secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro per un giro di affari complessivo di 3,2 miliardi. L'associazione invita a privilegiare acquisti consapevoli e ricorda che resta obbligatorio indicare il prezzo originario, lo sconto applicato e quello finale, mentre cambi e prova dei capi restano generalmente a discrezione del negoziante.
3: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato ieri in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare la Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile. Oggi Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung.
0: prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Smash It Memories, un super classico. Ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Questa è Touring 104.
2: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

due. No, non sto dando i numeri, sì, pure. Però, insomma, bisogna scaldare la parte muscolare, perché due ore di One More DJ, insomma, ci portano a tanto movimento fisico. Ballare, saltare, capriole, insomma, doppio salto mortale con avvitamento carpiato. Rendo l'idea. Quindi, onde evitare spiacevoli, insomma, infortuni, ci scaldiamo per bene la parte muscolare, va bene? Vabbè, perché, ragazzi, abbiamo tanta musica da farvi sentire, sia nuova che anche quella retro. Insomma, giriamo in 40 anni di dance, quella che ti fa dun dun dun, saltare, ballare, saltare, ballare. E poi questo è un weekend speciale, anche perché da ormai ogni weekend è sempre più speciale. E io sto cercando una cosa ormai, no? Cioè, scusate, dov'è la discoteca? Onde sta la discoteca? Dov'è?

0: copie.
1: Mamma mia, che capolavoro! Capitan Hollywood, la versione remix. Questa è del 2019, questa versione, ma l'originale è del 1993. One more

Uomo DJ Turin 104, insomma noi siamo belli attivi, belli da dance, come abbiamo detto prima. Dov'è la discoteca? Ma come dov'è questa sera? Insomma, questa notte, pilone, paura, con tutti gli amici della Rewind. Bellissima situazione, già che parte dall'inizio, no? Perché è cena, ci sono i briganti italiani, c'è anche la sfilata di moda con Mariangela Zaccuri, cioè tra una canzone e l'altra, intanto ci vediamo sfilare queste bellissime ragazze, sti ragazzi, insomma, è fantastico, in una location, wow, da paura, pilone, paura. Attenzione, attenzione, attenzione, perché vuoi o non vuoi, è una certa, alle 23:30, boom, boom, boom, boom, si accende anche la discoteca, proprio di quella, dalla parte di quella storica dove c'era quella console grotta. Noi ci siamo messi con un palchetto fuori, devo dire la verità, però proprio accanto alla grotta, e vai, vai di discoteca, stasera ci divertiamo un bel po'.

0: cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? D.O.D. Set me free. Questo è One More DJ, gente. Noi siamo belli carichi e attivi perché? Perché è il weekend.
1: Oh, ma lei ha simpallato, oh, ma te lo...
0: ah!

noi con la musica, col sound, cerchiamo di, come devo dire, di rendervi la vacanza ancora più bella. Quindi siamo aperti per ferie. Sì, anche noi di Touring 104, no? Ah, che bello! Prossimo disco, molto latino, molto tribalante, no? With Frank. Nella versione, diciamo, la prima rivisitazione ufficiale, che era del 2012. Poi ne hanno fatti un paio, un bel paio. Ma questa forse è la prima, perché la versione originale è un pezzo popolare, insomma. Diamo dente, musica!

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

dei pezzi dance più belli della storia, questo secondo me sì, 1992, il Snap, Rhythm is a Dancer, bellissimo, bellissimo brano, bellissima canzone che ci fa saltare, ma anche con un certo stile, l'ho detto mille volte, da qui è stato il cambiamento di questo gruppo storico degli Snap, che abbiamo provato a portarli a Reggio Calabria al pilone, però non sono mica così tanto, insomma, devo dire...

0: Andrea Damante, ma puoi venire a Reggio Calabria qualche... forse a Ferragosto, vabbè, non dicevo niente. Zitto! Follow my bumper.
1: Shake your body till you hit the floor. Fall into my gravity. Just let me ride your fantasy.
0: Questo è un programma che fa casino, ragazzi.

luci già sono spente. È tutto più magico, specialmente con la musica appunto di One More DJ. Questa è una canzone con un percorso strano, è uscito un bel paio di anni fa, nessuno l'ha cagata. Poi l'inverno passato, insomma, grazie a una serie televisiva, grazie a un meme che girava un po' sui social, è tornata ed è bella. Poi, ma sai che non è male. E la mia domanda è: perché prima non l'ha cagata nessuno? E appunto così dice, recita nel sottotitolo: spegnete la luce, dai, spegne le luci, grazie. Hai presente quando facevi le feste in casa e qualcuno accendeva le luci e rovinava tutto? Ma spegnete le luci! Ma non si fanno più le feste in casa, no, dai!

cosa sta succedendo? Ah, torniamo nel 1993. Take me now, baby. Because the night, un pezzo della nostra Patti Smith, la nostra.

dire che il 1993 è stato l'anno dei remix di Patti Smith, non solo loro nel coro, insomma scusate il gioco di parole, ma anche i Blast Team, ma magari lo ascoltiamo dopo, perché adesso un pezzone dei Converse, vi ricordate? Con Zopination, con questa versione bella attiva, bella carica, molto tamarra diciamo, ma molto in stile anni 90.

bravi Cumberbatch, perché possiamo cantarla tutte, cioè, anche se non ti ricordi le parole. Non è difficilissimo, dai. Ma attenzione, andiamo al 1996, quindi ci spostiamo di 3 anni. Uomo DJ, andiamo lì, nel ghetto. No, non è in nadi ghetto. La ricordate? Wow, David Morales, ci sei? Sei pronto? Questo è un disco storico che, insomma, ho dei ricordi legati a una parte del mio inizio DJ, insomma, dove lavoravo spesso in 2 locali, insomma, l'estate, era il mio punto di riferimento, il Malibu a Lazzaro e il Calypso, più o meno nella stessa zona, anche spesso al Limoneto da quest'altra parte, parlo di Reggio Calabria, Vai! Appunto dice qui appuntamento al Calypso,

più o meno al centro della musica. Non ci fermiamo più, tutto missato per voi, insomma, tanta energia sotto forma di musica. Irradiamo Reggio Calabria e non solo, salutiamo anche i nostri amici siciliani che sono all'ascolto, che bello! Ah, ma lei è Whitney! Ciao Whitney Houston! Che bello, questo è un remix serio.

le mani tutte su per aria, cioè, mamma mia, che festa, ogni momento la festa. Comunque dai, partita bene l'estate 2026, come dicevo, molto festosi, poi il tempo ogni tanto il pomeriggio, bottina di acqua, rompe poi, beh no, però ci sta, ci sta, ci sta. Dobbiamo ringraziare anche Punta Piana, siamo stati la settimana scorsa, mi sa, sì, non mi ricordo, domenica, siamo divertiti tantissimo, c'era un botto di gente, veramente bello, bello, bello, ci torniamo nei sabati di pomeriggio comunque, perché la sera, ve l'ho detto, l'appuntamento fisso, Pilone Paura, ogni sabato siamo lì, ma poi ci sono tanti altri appuntamenti, tanti altri appuntamenti, non te li devi scordare! Assolutamente, non ti scordare di me soprattutto. Giusy, ci sei?

0: attimo, pensate Franchino, un attimo, no? Franchino è forse l'apoteosi di questa situazione qui che vi sto a raccontare. E di tanto in tanto la musica diventava sempre più elettronicamente instabile. E se dico elettronicamente stabile, dico anni 90, vuoi o non vuoi, penso ai Datura. Penso all'Erba del Diablo. Eccola qui. Volume al massimo.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Jackson, Yerba del Diablo,

Natura, e io sono amico di Ciro di Natura, che ancora tutt'oggi fa DJ set. Dico ancora tutt'oggi perché insomma non è più un ragazzino, assolutamente no, ma molto bravo, tecnicamente un mostro, soprattutto in queste melodie molto misteriose, molto misteriose.

c'erano due cose che per me in quella puntata erano fondamentali nella vita. E poi vi dico cosa, dai.

W1992, ho detto, in quella memorabile puntata quando è andato addirittura ospite W negli studi appunto delle ragazze di Non è la Rai,

0: veramente uno dei successi più degli anni 90. In realtà forse in quei periodi, insomma, sì, è stato in quell'estate del 96 un successone, insomma, tanto ballato, ma forse il tornare di moda degli anni 90 l'hanno, come dire, dare una spinta in più. Diamo una spinta in più. Ma non è che siete stanchi adesso? Avete le batterie scariche? No, assolutamente no.
1: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
0: Ehi, Gigi Dag, cioè ti fai queste cose così? La

0: Ah, quindi parliamo di Gigi D'Ag. Oggi abbiamo detto forse ne mettiamo qualcun altro. Infatti, appunto, la batteria è completamente ricaricata.
1: Ma poi un'altra di quelle storiche, storiche, storiche, storiche.
0: Prendiamo un attimo, un sospiro. Prendiamo fiato.
1: Inspirare, respirare.

dal laboratorio sonoro di Turin 104, One More DJ, la dance con la D maiuscola. Sentite la versione originalissima appunto di questo fenomeno della musica dance. Elisir di Gigi D'Agostino.

0: Alfa Romeo DJ.
1: Cosa sta succedendo? Ah, continua sempre quella domanda. Ma qual è la canzone più figa, più ballabile, più che ci ha fatto saltare di Gigi Dag? Elisir, bla bla, insomma un paio l'abbiamo sentite. Beh, c'è stato sempre questo... io devo dire da DJ che appena metto questa, tutti saltano, sia grandi che quelli più piccoli, capito? Quindi è un disco che unisce tante generazioni. Tripletta di Gigi Dag, dai! In questo sabato speciale, specialissimo. Come on, come on! L'amour toujours!

queste settimane all'ultima, come ultima canzone. Ciò vuol dire la canzone più più di questo periodo. Però in questo caso è solo la copia. Loco,

perlomeno versioni, canzoni di questo periodo qui, in questo momento, quello che i nuovi produttori, i nuovi DJ producer mettono in circolazione.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarley.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Stop, mamma mia, andiamo sempre in questa musica elettronicamente instabile con un certo, una certa sonorità latina. Tacata, ah, volume, questa ti fa saltare.

facendo girare nelle sue serate, le sue serate dove ci sono dei concerti incredibili. I giovani insomma escono pazzi per un pezzo che non è così tanto giovane. Forse sì, forse più giovane di quello che pensiamo. L'inno alla libertà, free.

Dovete sapere che questo è stato un disco record, uno che come ultimo disco, quindi il disco più della musica che ci fa saltare, per 12 settimane

E questo è un giochetto che si fa da anni. Vi ricordate Maria degli articolo 31? Ma ce ne stanno anche altri. Eh sì. Ma anche lui aveva fatto Marianella, Marianella. Ah, ok, ok, okay. Allora sì.

cronicamente stabile. Io direi alle 4 del mattino. Ma esistono ancora le feste fino alle 4 del mattino? Boh, credo di no.

le produzioni più belle sono, ma lo dico, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, sono proprio fatte da lui nell'ultimo periodo. A me fa impazzire sto ragazzo, bravo, molto bravo. Ultimo disco di Bob Mortigeri, questo

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: quattro notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano torna ad accusare radicali ed estremisti di mettere sotto attacco l'identità nazionale e rilancia il messaggio che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Lo sguardo è già rivolto alle elezioni di metà mandato che secondo Trump potranno essere perse solo per errori dei repubblicani. Le celebrazioni del 4 luglio si svolgono però in un'America stretta nella morsa del caldo, tanto che la tradizionale parata di Washington è stata annullata. Nel messaggio inviato a Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza della collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la pace nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e del multilateralismo, ricordando che l'indipendenza americana rappresenta un patrimonio condiviso da tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia.
2: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa, il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco che visitò Lampedusa nel 2013.
1: Grave episodio di violenza a Milano nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è avvenuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Sabato ricco di soddisfazioni per il tennis italiano a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con autorità la greca Maria Sakkari in 2 set, 6-1 e 6-2, conquistando gli ottavi di finale. Impresa anche per Flavio Cobolli, che dopo un avvio difficilissimo rimonta Karen Khachanov, imponendosi al 5° set con il punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Attesi in campo anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In Formula 1 a Silverstone è Kimi Antonelli a conquistare la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre George Russell chiude la seconda fila con l'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
6: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. E questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ancora il mercoledì sempre di sera. E allora siete pronti per un nuovo spazio dedicato ai nostri 25 favolosi? Partiamo proprio dal singolo che oggi troviamo al numero 25 di Top It. È firmato da Saif e si intitola Buona Domenica, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
5: Numero 25.

0: domenica.
1: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Bob Sinclair featuring Kisa con I Can't Wait. Mai me scende di 3 posizioni.
2: Numero 24.

0: Pino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 23 della nostra classifica. È la musica italiana di Rama con il nuovo singolo che si intitola Habana più 2 rispetto alla classifica scorsa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Topite viene realizzata ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio di musica italiana e straniera, ma soprattutto con le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti. Continuate quindi a farmeli pervenire mediante un messaggio WhatsApp al nostro numero, il 3937 104 e 400. E adesso saliamo più su di un gradino e scopriamo il pezzo che oggi troviamo al numero 22 della nostra classifica. È firmato dai grandi Rolling Stones e si intitola In the Stars, più 4.
1: Numero 22.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: continua ad essere protagonista la musica italiana all'interno di Top Hit in questa serata. Occupa la posizione numero 20 fra quintale con Aranciata, sale di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 21.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Bentornati, vi ricordo che la voce che vi tiene compagnia è quella di Mary Fulco, siete su Radio Tuning e state seguendo il consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato, domenica e mercoledì sera con i nostri 25

0: appuntamento con Top It, l'Ital Top degli ultimi 7 giorni. A questo punto scopriamo subito il singolo che troviamo al numero 19. È firmato dai The Colors e si intitola Rolling Stones. Mine scende di un gradino.
1: Numero 19.

0: 18 all'interno di Top Hit questa settimana è Taylor Swift con Elizabeth Taylor, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 18.

0: occupa la posizione numero 17 della nostra classifica e il singolo firmato da Annalisa si intitola Canzone estiva. Scende di 4 gradini.
1: Numero 17.

0: si rinnova l'appuntamento con il brano che arriva dal passato, il singolo che ha fatto la storia della musica, che questa settimana è affidato a un successo, pensate voi, del 1960. Lei è Etta James e il pezzo si intitola At Last, il nostro Top Hit Story.
1: Top History arriva dal passato.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai brani che questa settimana sono al vertice della nostra top hit. Scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 16. È firmato da Madam insieme a Marrakesh e si intitola Volevo Capire più uno.
1: Numero 16.

0: 4:15 all'interno di Top It. Questa settimana è Olivia Dan con So Easy to Fall in Love. Ma ahimè, scende di 6 posizioni.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno di Top Hit. Ritorna la musica italiana ad essere protagonista, è quella di due grandi voci, quella di Tiziano Ferro e quella altrettanto favolosa di Giorgia. Il pezzo si intitola Superstar, però scende di tre gradini.
1: Numero 14.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: State ascoltando Top Italy, Italy Top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. La voce che vi accompagna in questa carrellata di musica italiana e straniera continua ad essere quella di Mary Fulco, con voi, con Top It, ogni sabato, ogni domenica ed ogni mercoledì sera. Adesso scopriamo subito invece la voce dei protagonisti della posizione numero 13 questa settimana all'interno di Top It. Sono due, quella di Mai Smith e quella di Neil Horan. Il pezzo si intitola Dry Safe, sale di 2 gradini.
1: Numero 13.

0: numero 12 all'interno di Top Hit questa settimana è Dijo con End of Beginnings, ma ahimè scende di 3 gradini.
1: Numero 12.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 11 della nostra classifica. È firmato dai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Sorry, scusa, lo siento, +4.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: È tempo di riepilogo, il primo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi, amiche e amici all'ascolto, su Turin 104, vi ricordo che al numero 25 abbiamo trovato Saif con Buona Domenica più 3. Al numero 24 era Bob Sinclair featuring Kisa con I Can Wait, meno 3. Al numero 23 Iram con Cabana, più 2. Al numero 22 i Rolling Stones con In The Stars, più 4. Al numero 21 Elisa con Amore è, più 1. Al numero 20 Fra Quintale con Aranciata, più 1. Al numero 19 i The Colors con Rolling Stones, meno 1. Al numero 18 Taylor Swift con Elizabeth Taylor, più 3. Al numero 17 Annalisa con Canzone Estiva, meno 4. Al numero 16 Madam featuring Marrakesh con Volevo Capire, più 1. Al numero 15 Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love, meno 6. Al numero 14 Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar, meno 3. Al numero 13 Miles Smith e Neil Horan con Dry Safe, più 2. Al numero 12 Dio con End of Beginnings, meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, più 4.
0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto dobbiamo svelare i primi 10 singoli all'interno di Top Hit, le prime 10 posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 10. È firmato da Sabrina Carpenter e si intitola When Did You Get Top? Sale di un gradino.
0: Numero 10.

0: numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana sono Emma e Arcomi con Vacci Piano, meno 2.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 di Top It. È firmato da Lady Gaga insieme a Docci con Runaway, beh, il pezzo che sale di 3 gradini.
1: Numero 8.

0: State ascoltando Radio Touring e questo è il nostro consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ogni mercoledì sera, quello con la nostra classifica Top Hit. Sono le hit al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring e quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. In questa splendida serata, la voce che vi accompagna in questo spazio nostro è quella di Mary Fulco, ma adesso arriverà la voce delle protagoniste della posizione numero 7. Una posizione, come dire, occupata da due voci splendide al femminile. L'una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Il pezzo si intitola Bring Your Love, sale di due gradini.
1: Numero 3.

0: talk about.
1: Al numero 6 all'interno di Top Hit questa settimana è Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, +3 rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 2.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 5. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Drop Dead, ma ahimè scende di due gradini.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit viene realizzato ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che di musica straniera, ma non solo, anche con il vostro prezioso apporto. Cosa dovete fare? Dovete inviare un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400 e indicarmi i brani che preferite, sia di musica italiana che straniera, e perché no, anche quelli che non sopportate più, che quindi vorreste che uscissero al più presto dalla nostra classifica. Le vostre segnalazioni, i vostri preziosi consigli, unitamente alle novità che arrivano in radio, fanno sì che ogni settimana appunto venga fuori questo nostro consueto appuntamento. E adesso, beh, scopriamo il brano che occupa la posizione numero 4. Sì, lo facciamo subito. È firmato da Alex Warren e si intitola Fever Dream. Più 4.
0: Numero 4.

0: E tempo di podio all'interno di Top Hit, sì, in questa bella serata. Scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 3, quindi ottima medaglia di bronzo per Zombie Hair con Unbreaker, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 2 di Top Hit, quindi conquista la medaglia d'argento. È metà italiana, metà brasiliana, si chiama Gaia, ci piace molto, con questo singolo che si intitola Bossa Nostra. Più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: ed eccoci al nostro riepilogo, il secondo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot, più 1. Al numero 9 erano Emma e Arcomi con Baci Piano, meno 2. Al numero 8 Lady Gaga e Doechii con Runaway, più 3. Al numero 7 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, più 2. Al numero 6 Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese, più 3. Al numero 5 Olivia Rodrigo con Draw Dead, meno 2. Al numero 4 Alex Warren con Not Favorite Dream, più 4. Al numero 3 Zombie Heart con Unbreaker, più 2. Al numero 2 abbiamo trovato Gaia con Bossa Nostra, più 4. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa il nostro numero 1, firmato da Harry Styles. Il pezzo si intitola American Girls. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao.

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Mixed by Mix su Radio Touring 104.

0: Tony R. DJ.
1: Oh, Tony, lana sua garetta.
2: Ecco, fanascio senza sigarette.
3: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle feste

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta agli studi Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: One, two, three, one more DJ!
1: Energia sotto forma di musica!
0: Enzo Romeo DJ!
2: Hop, hop, un, due! No, non sto dando i numeri, sì, pure. Però, insomma, bisogna scaldare la parte muscolare, perché due ore di One More DJ, insomma, ci portano a tanto movimento fisico. Ballare, saltare, capriole, insomma, doppio salto mortale con abitamento carpiato. Rendo l'idea. Quindi, onde evitare spiacevoli, insomma, infortuni, ci scaldiamo per bene la parte muscolare, va bene? Vabbè, perché, ragazzi, abbiamo tanta musica da farvi sentire, sia nuova che anche quella retro. Insomma, giriamo in 40 anni di dance, quella che ti fa dun dun dun, saltare, ballare, e poi questo weekend speciale.

che è stato un inizio fantastico, veramente bello, bello, bello, bello, bello. E ancora ne abbiamo, ripeto, 2 ore con One More DJ.

Crystal Waters, Gypsy Woman. Questo è l'originale del 90, perfetto, sì.

Uomo DJ Turin 104, insomma noi siamo belli attivi, belli da dance, come abbiamo detto prima. Dov'è la discoteca? Ma come dov'è questa sera? Insomma, questa notte, pilone, paura, con tutti gli amici della Rewind. Bellissima situazione, già che parte dall'inizio, no? Perché è cena, ci sono i briganti italiani, c'è anche la sfilata di moda con Mariangela Zaccuri, cioè tra una canzone e l'altra, intanto ci vediamo sfilare queste bellissime ragazze, sti ragazzi, insomma, è fantastico, in una location, wow, da paura, pilone paura, attenzione, attenzione, attenzione, perché vuoi o non vuoi, è una certa, alle 23:30, boom, boom, boom, boom, si accende anche la discoteca, proprio dalla parte di quella storica dove c'era quella console grotta. Noi ci siamo messi con un palchetto fuori, devo dire la verità, però proprio accanto alla grotta, e vai, vai di discoteca, stasera ci divertiamo

0: cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? D.O.D. Set me free. Questo è One More DJ, gente. Noi siamo belli carichi e attivi, perché? Perché è il weekend.
1: Oh, ma lei si impalla, oh, ma te
0: la... Ah, si impalla!

Bello, prossimo disco, molto latino, molto tribalante, no? Youth Frank. Nella versione, diciamo, la prima rivisitazione ufficiale, che era del 2012. Poi ne hanno fatti un paio, un bel paio. Ma questa forse è la prima, perché la versione originale è un pezzo popolare, insomma. Diamo dente, musica!

a prendere un pezzo di Hardway del 1993, uno dei più iconici degli anni 90. What is love? E a proposito di Molella, il 18 ce l'abbiamo qui, a Reggio Calabria, appunto, Pilone Paura, DJ Molella, con la sua Free From Desire e tutto il resto della sua discografia da DJ producer.

con una canzone che arriva dal 1986, che in Italia è arrivata grazie a una pubblicità storica di un caffè, Caffè Kimbo. E qui adesso ce la balliamo, si chiamava La Collegiala, ma adesso si chiama Ritmo in questa versione qui. Che bello! Volume!

ma non è uno dei pezzi dance più belli della storia questo? Secondo me sì, 1992, I Snap, Rhythm is a Dancer, bellissimo, bellissimo brano, bellissima canzone che ci fa saltare, ma anche con un certo stile. L'ho detto mille volte, da qui è stato il cambiamento di questo gruppo storico degli Snap, che abbiamo provato a portarli a Reggio Calabria al pilone, però non sono mica così tanto, insomma, devo dire, sono cari, sono cari. Wow, Andrea Damante, ma puoi venire a Reggio Calabria qualche... forse a Ferragosto, vabbè, non diciamo niente. Zitto, following my pumper. Shake your body till you hit the floor. Fall into my gravity, just let me ride your fantasy. Questo è un programma che fa casino.

0: Train 104.
1: L'ho detto, non fatela a casa. È pericolosissimo.

la notte già sono spente. È tutto più magico, specialmente con la musica appunto di One More DJ. Questa è una canzone con un percorso strano, è uscito un bel paio di anni fa. Nessuno l'ha cagata. Poi l'inverno passato, insomma, grazie a una serie televisiva, grazie a un meme che girava un po' sui social, è tornata ed è bella. Poi, ma sai che non è male. E la mia domanda è: perché prima non l'ha cagata nessuno? E appunto così dice, recita nel sottotitolo. Spegnete la luce, dai, spegne le luci, grazie. Hai presente quando facevi le feste in casa e qualcuno accendeva le luci e rovinava tutto? Ma spegnete le luci! Ma non si fanno più le feste in casa.

cosa sta succedendo. Ah, torniamo nel 1993. Take me now, baby. Because the night, un pezzo della nostra

devo dire che il 1993 è stato l'anno dei remix di Patti Smith, non solo loro nel coro, insomma scusate il gioco di parole, ma anche i Blast Team, ma magari lo ascoltiamo dopo, perché adesso un pezzone dei Converse, vi ricordate? Con Zobination, con questa versione bella attiva, bella carica, molto tamarra diciamo, ma molto in stile anni 90.

bravi Cumberbatch, perché possiamo cantarle tutte, cioè, anche se non ti ricordi le parole. Non è difficilissimo, dai. Ma attenzione, andiamo al 1996, quindi ci spostiamo di 3 anni. Uomo DJ, andiamo lì, nel ghetto. No, no, non è in di ghetto. Ricordate? Wow, David Morales, ci sei? Sei pronto? Questo è un disco storico che, insomma, ho dei ricordi legati a una parte del mio inizio DJ, insomma, dove lavoravo spesso in 2 locali, insomma, l'estate, era il mio punto di riferimento, il Malibu a Lazzaro e il Calypso, più o meno nella stessa zona, ma anche spesso a Limoneto da quest'altra parte, parlo di Reggio Calabria, eh. Vai! Appunto dice qui appuntamento al Calypso, eh?

più o meno al centro della musica. Non ci fermiamo più, tutto missato per voi, insomma, tanta energia sotto forma di musica. Irradiamo, irradiamo Reggio Calabria e non solo, salutiamo anche i nostri amici siciliani che sono all'ascolto, che bello! Ah, ma lei è Whitney! Ciao Whitney Houston! Che bello, questo è un remix serio, figo!

c'è? Mamma mia, che festa, che festa! Ogni momento la festa. Comunque dai, partita bene l'estate 2026, come dicevo, molto festosi. Poi il tempo ogni tanto il pomeriggio, bottina lì, rompe poi. Beh no, però ci sta. Dobbiamo ringraziare anche Punta Piana, siamo stati la settimana scorsa, mi sa, sì, non mi ricordo. Domenica siamo divertiti tantissimo, c'era un botto di gente. Veramente bello, bello, bello. Ci torniamo nei sabati di pomeriggio comunque, perché la sera, ve l'ho detto, l'appuntamento fisso, Pilone Paura, ogni sabato siamo lì, ma poi ci sono tanti altri appuntamenti, non te li devi scordare, assolutamente, non ti scordare di me soprattutto. Giusy, ci sei?

0: attimo, pensate Franchino un attimo, no? Franchino è forse l'apoteosi di questa situazione qui che vi sto a raccontare. E di tanto in tanto la musica diventava sempre più elettronicamente instabile. E se dico elettronicamente stabile, dico anni 90, vuoi o non vuoi, penso ai Datura. Penso all'Erba del Diablo. Eccola qui. Volume al massimo.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura.

Natura, e io sono amico di Ciro di Natura, che ancora tutt'oggi fa DJ set. Dico ancora tutt'oggi perché insomma non è più un ragazzino, assolutamente no, ma molto bravo, tecnicamente un mostro, soprattutto in queste melodie molto misteriose, molto misteriose.

che mi sono bloccato più del solito. C'erano due cose che per me in quella puntata erano fondamentali nella vita. E poi vi dico cosa, dai.

W1992, ho detto, in quella memorabile puntata quando è andato addirittura ospite W negli studi appunto delle ragazze di Non è la

0: in più, diamo una spinta in più. Ma non è che siete stanchi adesso? Avete le batterie scariche? No? No, no, no, no, no, no. Assolutamente no.
1: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

Ah, quindi parliamo di Gigi Doug. Oggi abbiamo detto forse ne mettiamo qualcun altro. Infatti, appunto, la batteria è completamente ricaricata. Ma poi un'altra di quelle storiche. Prendiamo un attimo, un sospiro. Prendiamo fiato. Inspirare, respirare.

dal laboratorio sonoro di Turin 104, One More DJ, la dance con la D maiuscola. Sentite la versione originalissima appunto di questo fenomeno della musica dance. Elisir di Gigi D'Agostino.

0: Romeo DJ.
1: Cosa sta succedendo? Ah, continua sempre quella domanda. Ma qual è la canzone più figa, più ballabile, più che ci ha fatto saltare di Gigi Dag? Elisir, bla bla, insomma un paio l'abbiamo sentite. Beh, c'è stato sempre questo... Io devo dire da DJ che appena metto questa, tutti saltano, sia grandi che quelli più piccoli, capito? Quindi è un disco che unisce tante generazioni. Tripletta di Gigi Dag, dai! In questo sabato speciale, specialissimo. Come on, come on! L'amour toujours!

queste settimane all'ultima, come ultima canzone. Ciò vuol dire la canzone più più di questo periodo. Però in questo caso è solo la copia. Loco si sente.

sempre dance, sempre che fa ballare nuove uscite, o perlomeno versioni, canzoni di questo periodo qui, in questo momento, quello che i nuovi produttori, i nuovi DJ producer mettono in circolazione.

mamma mia, andiamo sempre in questa musica elettronicamente instabile con un certo, una certa sonorità latina. Tacata. Ah, volume, questa ti fa saltare.

facendo girare nelle sue serate, le sue serate dove ci sono dei concerti incredibili. I giovani, insomma, escono pazzi per un pezzo che non è così tanto giovane. Forse sì, forse è più giovane di quello che pensiamo. L'inno alla libertà, free.

Dovete sapere che questo è stato un disco record, uno che come ultimo disco, quindi il disco più della musica che ci fa saltare, per 12 settimane.

che questo è un giochetto che si fa da anni. Vi ricordate Maria degli articolo 31? Ma ce ne stanno anche altre. Eh sì. Ma anche lui aveva fatto Marianella, Marianella. Ah, ok, ok. Allora,

delle produzioni più belle sono, ma lo dico, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, sono proprio fatte da lui nell'ultimo periodo. A me fa impazzire sto ragazzo, bravo, molto bravo. Ultimo disco di Bob Mortigia.